ci xasside yi rek ci xasside yi rek dal mala xam serigne ci xasside yi rek cene ko meuna beggale